Tutti quanti. Ma sarà adesso che c'è anche il tempo per chi si chiama la prima.